attenzione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

75 centesimi. Risparmiate adesso anche sull'iconica birra sarda Icnusa. La confezione da 3 bottiglie da 33 costa 2,49 euro. Vi ricordo che acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

Da Vinci con Poesia ci porta alle 8:15. Ben ritrovati, buona spesa qui da Penny. Cosa mettiamo nello zaino prima di andare a scuola? Ci vuole il diario, la cartellina per le schede e le informative e poi l'astuccio con le penne e le matite. Da Penny c'è lo speciale scuola e trovate tutto quello che serve ad ottimi prezzi. Inoltre ricevete un buono sconto da 10 euro acquistando almeno 15 euro di articoli per la scuola con la Penny Card. Penny si colora grazie a questa promozione, troviamo infatti quaderni, matite colorate, pennarelli e tutto ciò che finisce nello zaino al mattino prima di uscire di casa per andare a scuola. I prezzi sono davvero molto bassi, ad esempio l'astuccio triplo Mitama in colori e modelli assortiti costa appena 12,99 euro. Spendi e riprendi da Penny, ricevete un buono sconto da 10 euro acquistando almeno 15 euro di articoli per la scuola con la Penny Card. Potete usare il buono fino al 23 settembre su una spesa d'almeno 20 euro con Penny Card.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La frutta è sempre una buona scelta per fare una merenda leggera e adesso Penny ci propone il melone gialletto, ottimo per rinfrescarsi d'estate, dolce e fresco, apporta molta acqua e sali minerali che ci aiutano a ricaricarci di energia. Adesso in offerta il melone gialletto al prezzo di 79 centesimi al chilo. Vicino ai meloni trovate anche i pomodori che andrebbero considerati un frutto e mangiati a merenda, dunque come mangiate una pesca o una fetta di melone, potete rinfrescarvi anche con un pomodoro da mangiare al naturale, così com'è, oppure con un pochino di sale e olio extravergine di oliva. Da Penny adesso il pomodoro grappolo costa 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Adele con Rolling in the Deep, 8 e 28 minuti, ben ritrovati in questo mercoledì 19 agosto qui da Penny. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 19 agosto di ogni anno la giornata umanitaria mondiale per rendere omaggio agli operatori. La più grande rete mondiale al mondo è la Croce Rossa, di cui parliamo nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose e non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
0: Benvenuti da Daniel Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
2: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
0: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
2: Noi come loro.
3: Noi come loro.
0: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa.

0: servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno, e queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
1: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
0: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
2: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
3: Viviamo sostenibile. La scelta che cambia. Di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana.

0: italiane, aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita, questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
2: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile, e cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone in ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino. Cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
3: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, communication manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

0: è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Oggi regalatevi un dolce freddo delizioso che trovate nel reparto surgelati di Penny, il tartufo del marchio La Buona Pasticceria. Una vera specialità che è una via di mezzo tra un classico dessert e un gelato. Trovate entrambe le varianti, tartufo al cacao e tartufo bianco, che sono buoni mangiati così come sono, oppure anche con aggiunta di caffè. Grazie alla promozione tutta un euro, la confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa in tutto solamente un euro. Se oggi andrete veloci attraverso questa giornata con poco tempo per fare una pausa e sedervi a mangiare, prendete anche qualcosa di già pronto, così risparmiate il tempo per cucinare e potete riposarvi un po'. In offerta i tramezzini ripieni di tonno e maionese della linea Gli Allegri Sapori. La confezione da due tramezzini costa un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Godiamoci l'estate preparando una grigliata. Da Penny ci sono le offerte dello speciale Voglia di griglia: zucchine, melanzane, bistecche, salsicce. Cosa ne dite di un hamburger di Chianina? È preparato con carne di bovino di razza Chianina, una delle più pregiate e antiche d'Italia, originaria della Val di Chiana tra Toscana e Umbria. È la stessa utilizzata per ottenere la famosa bistecca alla fiorentina. La carne è magra e tenera, ricca di proteine, saporita ma delicata al gusto. Per valorizzare questo hamburger di Chianina, la cottura ideale è la griglia oppure alla piastra con contorno di patate arrosto e verdura grigliata. L'hamburger di Chianina Voglia di griglia costa 3,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che sia vacanza o tempo di lavorare, estate come ora oppure inverno, quello che facciamo quasi tutti i giorni è far partire la lavatrice. Non si scappa da questo rituale: separiamo i colori, riempiamo il cestello, detersivo, ammorbidente e clic, parte il programma di lavaggio. Assicuriamoci di avere a casa sempre il sapone necessario. Adesso in offerta da Penny il detersivo liquido Dash classico o salva colore a vostra scelta. La confezione da due flaconi per un totale di 46 lavaggi costa 9,90 euro. Rimaniamo ancora per un attimo tra le faccende domestiche e puliamo i vetri delle finestre oppure delle vetrine con dentro i bicchieri. Per ottenere un buon risultato, dopo averlo lavato, si asciuga il vetro con della carta assorbente. Trovate in offerta gli asciugatutto Penny, confezione da 4 rotoli al prezzo di 1,39 euro.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny FM.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Mercoledì 19 agosto, sono le 9 in punto. Buongiorno e buona spesa da Penny. Siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Scopriamo insieme cosa ci offre di speciale oggi il nostro Penny. Fino al 23 settembre, se acquistate 15 euro di articoli scuola con Penny Card, ricevete un buono sconto da ben 10 euro. Inoltre ricevete un buono sconto da 5 euro anche se acquistate il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, con Penny Card. Oggi è il Penny Day all'Aquafan di Riccione, tanti dettagli brandizzati Penny, ombrelloni, lettini, diverse attività in cui siamo coinvolti. Dalle 13 ci collegheremo in diretta con la nostra inviata all'Aquafan, Marta Amato. Tra poco parliamo di prodotti in offerta, rimanete in ascolto. Intanto uno dei gold di Penny FM, una hit del passato che uscì nel 1979, Michael Jackson, Off the Wall. Buona spesa qui da Penny. We'll be right back.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, voglia di spensieratezza, di non pensare a nulla, di perdere tempo, di innamorarsi, rimanere svegli fino a tardi pensando, guardando il cielo e le stelle cadenti e scrivendo qualche messaggio romantico. Però quando ci viene fame, cosa mangiamo? Forse della verdura grigliata, che è molto veloce da preparare e poco impegnativa. Grazie allo speciale Voglia di Griglia abbiamo in offerta peperoni e zucchine. I peperoni grigliati sono davvero deliziosi, io li adoro e li mangio abbinati alla cipolla arrostita e ai pomodori. La confezione da mezzo chilo di peperoni misti gialli, rossi e verdi costa 1,79 euro. In offerta anche le zucchine, sempre ottime grigliate o anche semplicemente rosolate in padella con olio, aglio e timo. Il timo è la spezia che si abbina meglio alle zucchine. La confezione di zucchine da 600 grammi costa adesso solamente 1,49 euro.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny. Casa.
1: È bello viaggiare, uscire e vedere gli amici, ma è altrettanto bello passare un po' di tempo a casa. Da Penny c'è lo speciale casa e troviamo diversi articoli per rendere più pulite, comode e belle le nostre stanze. È importante avere un luogo accogliente dove sentire appartenenza, riposarsi, vivere in intimità, dunque poter essere se stessi senza la maschera, e naturalmente anche un luogo dove essere conviviali e invitare gli amici. Cosa troviamo tra le proposte di Penny? Una bella tovaglia per la cucina, tutta colorata con disegni di fragole, ma c'è anche un completo per letto matrimoniale e il telo arredo. Idea geniale poi il copridivano, che permette di rinnovare il divano in modo molto semplice. Il copridivano è trapuntato, adatto ad un divano da tre posti e disponibile in colori assortiti. Costa solamente 12,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi sediamoci a tavola e mangiamo un bel antipastino a base di pesce. Niente pentole, né pulizia del pesce, taglio, cottura e tutto il resto. Trovate già pronto e in offerta un antipasto pronto da mangiare, i bocconcini di polpo. Basta aprire la confezione e versare in una scodellina. Volendo potete insaporire con del prezzemolo fresco. Con Penny Card una vaschetta di bocconcini di polpo costa il 25% in meno, dunque solamente 2,99 euro. Poi vediamo un dessert leggero, ottimo anche come merenda golosa, il mix cremoso sapor di cascina in gusti assortiti. Cremoso bianco con anelli di cioccolato oppure cremoso al cocco. Una confezione di mix cremoso sapor di cascina con Penny Card costa 59 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Oggi Penny Day all'Acqua Fan di Riccione, il parco acquatico più famoso d'Italia ed Europa, si tinge dei nostri colori. Tutto il personale indossa la maglietta Penny e ci saranno diverse attività in cui siamo coinvolti. Dalle 13 ci collegheremo in diretta con la nostra inviata all'Acqua Fan, Marta Amato. Oggi è un giorno speciale, ma durante l'estate ogni giorno partecipiamo al podcast di Frankie DJ presso la Blue Rock Station all'Acqua Fan. Ascoltiamo il collegamento di ieri del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
2: È una puntata importante perché abbiamo immediatamente collegato il direttore di Penny, il direttore Giovanni, che è tornato dai suoi viaggi ed è tornato in studio. Ciao Gio!
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, sono tornato, grazie di questo mega direttore galattico che mi state conferendo, mi sembra un po' eccessivo, però grazie, sì, sono tornato, sto benissimo.
2: Allora, com'è andato il tuo viaggio all'interno dei meandri dell'Africa?
3: È andato benissimo, infatti un po' oggi il tema che vorrei percorrere insieme a voi, la nostra domanda del mondo Penny, e qual è il vostro viaggio indimenticabile. Il mio è sicuramente stato quello di quest'anno in Madagascar, che è di una bellezza straordinaria, non solo per le bellezze naturali ma soprattutto per le bellezze delle persone, del loro sorriso, nonostante insomma le difficoltà che vive questo paese, hanno sempre il sorriso. Questa è una cosa fantastica, caro Frankie.
2: Bellissimo, bellissimo. Allora ti mettiamo subito in contatto con qualcuno che ci racconta qual è stato il suo viaggio indimenticabile, come quella famiglia Sissi, che secondo me di viaggi ne ha fatti parecchi. Anche qual è stato? Me. Qual è stato il più bello?
4: Ah, posso chiedere intanto il vostro nome?
5: Marco.
6: Federica.
7: Matteo.
2: Matteo, il piccolino di famiglia, è biondissimo e ricorda me da piccolino, perché anch'io ero così chiaro da piccolino. Adesso non vorrei aprire un capitolo sul colore dei miei capelli, che è un tema di giornata. Ma come siete stati?
5: Ma uno dei viaggi più belli che abbiamo fatto sicuramente con Matteo in Giamaica.
2: Hai capito, lì insomma c'era a ritmo di reggae, no? C'era la musica di Bob Marley e poi tutto il filone che ne è seguito. È stato un viaggio lungo, quanto ci vuole? Cioè, quanti giorni devi avere per fare un viaggio in Giamaica?
5: 10 giorni, anche 2 settimane meglio.
2: Ci vogliono tutti, sì. Ci vogliono tutti. Sono dubbi. Aspetta Giovanni,
3: sì.
2: Intanto ti chiedo che cosa hai visto in Madagascar che noi non possiamo sapere perché non ci siamo andati.
3: Ma quello che non potete vedere sicuramente è stata questa distesa enorme, ovviamente, del territorio, dove io ho fatto la parte centro e sud all'inizio, dove la gente vive con pochissimo, non hanno acqua, non hanno corrente elettrica, ma hanno appunto la capacità di stare insieme, di creare famiglie, di essere famiglia e quindi di stare insieme. Questa appunto è la cosa più bella. E poi queste distese naturali, appunto, con le foreste pluviali bellissime, i lemuri, ragazzi, i lemuri è una cosa veramente straordinaria, si avvicinano proprio, è un modo molto bello per essere sempre appunto in contatto con la natura. E poi sono andato nella parte nord, nelle isole, lì insomma sei in un piccolo paradiso, anche per le persone che ci vivono sicuramente molto meglio, e lì mangi cose buonissime. Adesso non si trova tutto, però si trovano delle cose buonissime. Infatti io mi sono rifatto subito, perché poi sono andato a Penny, ho comprato un po' di pasta, perché questa ci mancava, noi italiani senza la pasta che ci fate, insomma.
2: Non si può fare. Intanto Willy, che era accetto alla piscina, sta per essere omaggiato da Lorenzo di un ventaglio, ma non se n'è accorto e si è introdotto in mezzo alla piscina come una foca che va a cercare i pesciolini per fare uno spottino. Chi sono queste due ragazze? Sì.
4: Ecco, sì, vi chiedo i nomi.
6: Marina.
4: Dora.
2: Allora, Dora e Marina, avete due nomi che potrebbero essere adatti per un romanzo d'avventura. Diteci qual è il vostro viaggio che non avete dimenticato.
6: Io la crociera fatta quest'anno ad aprile.
2: Dove sei andata? Con che barca?
6: Con Pacifica, Costa Pacifica, Baleari.
2: Ah, non era una barchetta di quella remi, c'era qua...
6: Non era il gomone,
2: non
6: no.
2: Era il gomone. E dove? Alle Baleari, ah, bellissimo. È stata una crociera lunga, di quanto tempo?
6: 7 giorni.
2: È vero che in crociera ci sono, cioè c'è uno squarcio di vita concentrato in 7 giorni. Lo dico perché non ci sono mai stato io. Cioè, nel senso, nascono gli amori, ci sono i litigi, cioè quello che succede nella vita reale, no?
6: No, soprattutto se mettono chili in più, perché si mangia di continuo.
2: Il famoso open bar e open food, esatto, che ti dà la possibilità di ingrassare tanti chili. Tu invece dove sei stata? Un viaggio che non hai dimenticato.
6: Questo
2: è l'Acqua Fan. Sì. Come fai a dimenticare?
6: Anche perché sono con i miei figli e la mia migliore amica, quindi me la sto.
2: Ma da dove arrivi?
7: Pordenone.
2: Da Pordenone a Riccione la strada è lunga, ma vale la pena farle, perché alla fine c'è un sacco da vedere, da fare. Sentiamo Giovanni come vuole chiudere oggi.
3: Ok, ci sono. Sono d'accordo con la signora di prima, perché anche io, quando sono venuto per il primo Penny Day, che è stato appunto a luglio, è stata una vacanza per me bellissima e indimenticabile. Per cui domani lancio adesso una lancia per domani. Domani ci sarà un altro Penny Day dove verrà la nostra Marta Amato a tenervi compagnia, a partecipare al podcast e cercare di chiedere curiosità a tutti i nostri amici nei Penny d'Italia, ovviamente, ma soprattutto lì all'Acquafan.
2: È esattamente quello che aspettavo come chiusura, cioè ribadire il fatto che abbiamo dovuto spostare il Penny Day di ieri perché il tempo era un po' incerto, ma è tutto regolare invece domani, ci sarà la festa che doveva esserci ieri e amplificata all'ennesima potenza, Gio, perché quando voi venite qua il divertimento c'è sempre, no?
3: Vabbè, il minimo, noi vogliamo essere, noi siamo parte dell'Acquafan, noi siamo, amiamo l'Acquafan, quindi viva Penny e l'Acquafan insieme, sempre.
2: Grazie Gio, allora...

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi la portiamo a casa o no, una bella pianta, per quell'angolino della casa un po' vuoto, oppure sul davanzale per portare un po' di natura tra le stanze in cui passiamo tanto tempo. Da Penny abbiamo tante piante a prezzi bassi, così possiamo prenderne anche più di una e tornare a casa con tanta gioia nel bagagliaio. Abbiamo i vasi di fiori di diversi tipi, margherite di diversi colori oppure di celosia. Hanno bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Sono adatte da mettere sul balcone in pieno sole. Il vaso da 23 cm di margherite oppure di celosia costa 5,99 euro. Poco esigente un'altra pianta che trovate sempre qui da Penny, la Sanseveria, che ha bisogno di poca acqua e molta luce. È una pianta da interno da mettere vicino ad una finestra dove arriva il sole. Il vaso di Sanseveria da 12 cm costa 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Mercoledì 19 agosto, 9:41, sempre in compagnia di Daniel Locatelli. Buona spesa in tutti i penny d'Italia. D'estate un sorso di birra piace quasi a tutti, perfino a chi beve alcol raramente. Io di solito preferisco bere solo acqua, però quando fa molto caldo e mi trovo in buona compagnia, con del tempo libero a disposizione, un bicchiere di birra lo bevo volentieri perché il sapore è molto buono. Adesso è il momento giusto per prendere la birra qui da Penny. C'è infatti lo speciale a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro su una prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card. Tra le proposte di Penny abbiamo la birra bionda IPA artigianale inglese. È più luppolata rispetto alle tradizionali, ha un aroma intenso di agrumi e frutta tropicale. Il colore va dal dorato al ramato. Si adatta bene alla carne alla griglia e ai cibi speziati. La birra IPA bionda da mezzo litro con Penny Card costa 1,49 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete qualcosa di particolare da portare in tavola, prendete il riso Venere, quello dal colore nero, un prodotto coltivato in Italia. È salutare, ricco di vitamine, minerali e antiossidanti. È molto buono abbinato alle verdure a foglia un po' amara, come la cicoria o il radicchio rosso, passati in padella con aglio, olio e peperoncino. Trovate da Penny il riso integrale Venere Scotti, scontato del 33%. Il pacco da mezzo chilo costa 1,99 euro. Poi, per preparare un'insalata in un attimo, prendete anche il mais. È già pronto, cotto e delizioso da mangiare così com'è. Lavate delle foglie di insalata, la rucola, affettate mezzo cetriolo e poi versate il mais. Ecco pronta un'insalata squisita. La confezione da 2 lattine di mais Bonduelle costa 1,99 euro.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mancano pochi minuti alle 10 e da Penny si fa la spesa a ritmo di musica. Il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. Vi ricordo ancora un paio di cose importanti, ad esempio che ricevete un buono sconto da 5 euro se acquistate il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice con Penny Card. Poi oggi Penny Day all'Aqua Fan di Riccione. Il parco acquatico più famoso d'Europa si tinge dei nostri colori. Tutto il personale indossa la maglietta rossa Penny e ci saranno diverse attività in cui siamo coinvolti. La ruota della fortuna, l'acqua dance, la maxi onda. Dalle 13 ci collegheremo in diretta con la nostra inviata all'acqua fan Marta Amato. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniele Catelli, è tutto, vi auguro una bella giornata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme Mix.
1: Belli insieme Mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Da Penny la spesa vale.
3: Adesso vi parlo dello speciale Spendi e Riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. E il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore che non vedevamo da giugno, sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e Riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con Penny Card.
2: Da Penny la spesa vale.

0: trovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso, sapore di cascina con Pennycard è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Pennycard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate! Scopri l'estate!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto. Agosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: piante che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso Venere, ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso Venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais Bonduel, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da due pezzi di mais Bonduel viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità cuor di terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliato.
1: In questa puntata di Golosi di sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
2: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
3: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela.
1: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea. Aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao Le Gelizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono, noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia, con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella, che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: scorte che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima, e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais, pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny e Fan l'ho chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. Poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la puccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della puccia infornando palline di pasta di pane. La puccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità cuor di terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Veria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sansevieria in un vaso da 12 centimetri è scontata a 3,49 euro.
1: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: di Solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduelle, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduelle, in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I Have a Vision of Love. Tutto iniziò per Mariah Carey nel maggio del 1990 quando uscì questa canzone, primo singolo di debutto, numero uno nella classifica dei 100 brani più venduti negli Stati Uniti, da costa a costa, da Los Angeles a New York City, da lì poi una carriera incontenibile. Era il nostro momento gold su Penny FM alle 13.01.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
0: Proprio così, quella di oggi è una giornata importante, Penny Days all'Acqua Fan di Riccione. Un saluto subito al punto vendita di Riccione in via Flaminia 73. Tante persone che stanno facendo acquisti vengono dal mare o andranno al mare. Beh, fate un salto anche all'Acqua Fan, perché resteremo in collegamento in diretta, ovviamente nazionale, e poi diffuso in tutti i punti vendita Penny della nostra penisola, perché c'è la nostra Marta Amato in compagnia di Frankie DJ nel cuore della Blue Rock Station. Beh, abbiamo tante cose da raccontarci. Tra poco Marta Amato sarà con noi in diretta. Intanto si riparte con il ritmo della spesa.
1: Penny Acqua Fan.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Taylor Swift su Penny FM, le 13:13, voliamo Riccione.
1: Acqua fa, Penny c'è.
0: Eccoci qui, Penny c'è. Come promesso, vi ho già spiegato tutto intorno alle 13. Rimarremo assieme per tutta la prima parte di questo pomeriggio, di questo mercoledì del 19 di agosto, con l'acqua fan di Riccione, dove c'è la nostra Marta Amato. Buon pomeriggio, Marta.
2: Buon pomeriggio Beppe, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Penny FM, buon Penny Day a tutta Italia. Siamo qui ad Acquafan a Riccione, non sono sola perché con me c'è il padrone di casa della Blue Rock Station, dalla quale ci siamo collegati per tutta l'estate, Frankie DJ. Ciao Frankie, è un piacere ritrovarti come sempre.
3: Ma che bello averti qua, che scorazzi per le vie di Acquafan, perché qua ci sono le vie come in una città, perché è grande, è grosso e c'è un sacco di gente che le frequenta queste vie, no?
2: È bellissimo, è bellissimo. Oggi è una giornata meravigliosa, il sole splende, i ragazzi sono felicissimi, sguazzano fra le onde di Acquafan, fra gli scivoli, e tutto lo staff ha la nostra maglia con il logo Penny, rosso fiammante con una bella scritta bianca. Beppe, devo dirti che per il terzo anno consecutivo è veramente un onore essere qui, e devo dire che il sodalizio fra Acquafan e Penny continua, perché c'è una bellissima oasi Penny dove tutti si possono rilassare, lo ricordo, con ombrelloni e lettini brandy. In più, siccome parliamo sempre di cibo, devo dire che qua con noi c'è anche il nostro Pando.
0: E allora?
2: Lui è sempre con noi anche dalla Blue Rock Station e ha dei bellissimi tortellini.
3: Pando, di qualcosa, perché hai portato il tortellino. Io adesso sono qua con Marta che abbiamo gli occhioni grandi. Cioè, perché c'è un solo piatto?
2: È per te, Frankie, per la pausa pranzo.
3: Non credo.
2: È per Pando.
4: Ciao Radio Penny, in realtà i tortellini li ho presi per gli ascoltatori, quindi ditemi dove siete che ve li porto.
2: Allora, a tutti gli ascoltatori Penny, se volete anche voi i tortellini, li potete trovare in tutti i nostri Penny d'Italia, anche a Riccione, in via Flaminia, oppure se andate nel nostro sito penny.it potrete trovare il vostro Penny più vicino. Beppe, questo è un primo collegamento, ma è solo l'inizio di una bellissima giornata dove il Penny Day sarà il punto focale di tutta la diretta. Ciao!
0: Benissimo, mentre assaporate i tortellini di Penny, andiamo avanti con il ritmo della spesa.
1: Penny Acquafan, very fun.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di cose, se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose, non ritornerebbe più indietro di mille anni luce o di un metro. Noi siamo gli umani e siamo i suoi strani, ci piace cacciarci nei grandi casini.

io non riesco a stare mai fermo e io non riesco a stare mai calmo. Questa musica che sento dentro suona sempre, non mi lascia scampo. La vita comoda non fa per noi, che siamo nati con il ritmo addosso, che abbiamo il sangue come il mare mosso e ci sciogliamo come il sale grosso. Quando qualcuno parte con la rumba

ci innamoriamo come dei magneti e gravitiamo come dei pianeti in una danza celeste che fa girare la testa. Sbagliati, disorientati dal giorno che ci hanno gettati su questa terra dove si consuma la nostra vita breve come schiena.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Turn It Over su Penny FM alle 13.28.
1: Acquafan, Penny c'è.
0: Ma certo, Penny c'è. Ancora buon pomeriggio a Marta Amato in diretta dall'Acquafan per questo Penny Day veramente indimenticabile. Il sole splende sull'Acquafan di Riccione e illumina il microfono di Marta, eh?
2: Ben ritrovato Beppe, ben ritrovato a tutti gli ascoltatori di Penny FM. Allora, questo Penny Day è un rosso fiammante. L'estate di Penny è rossa, il nostro logo è rosso e infatti oggi il rosso è il colore di Acquafan in questo sodalizio con Penny. Io adesso, Beppe, sono qui proprio con il bagnino, possiamo dire, della Blue Rock Station, anche lui sotto un ombrellone rosso, vestito tutto di rosso con la nostra maglietta brandizzata Penny. Ciao, il tuo nome è?
3: Lorenzo, ciao.
2: Da dove vieni?
3: Da Arizona.
2: Ah, proprio qua del luogo?
3: Sì, sì, qua sempre all'Acquafan a festeggiare Penny.
2: È il primo anno che lavori qui come bagnino oppure no?
3: No, no, è il secondo anno che lavoro qua.
2: Quindi hai già festeggiato ben 4 Penny Day, perché ne facciamo 2 all'anno.
3: Sì, certo, sempre molto belli e con grandissimi premi.
2: È vero Beppe, hanno veramente vinto tantissimi premi negli anni i ragazzi che sono venuti qui all'Acquafan, gli ospiti di Acquafan durante il Penny Day hanno vinto veramente tanti premi. Quest'anno c'è anche un bellissimo ventaglio in stile anche asiatico che mi piace molto e devo dire che se per caso giocherò alla ruota vorrei vincere proprio quello. Ma adesso chiedo anche al nostro amico cosa vorresti vincere se giocassi alla ruota.
3: Non lo so, per un bel ventaglio starebbe buono con questo caldo.
2: Ecco, è vero, infatti lui sta bello sotto l'ombrellone, da qua non si sposta a meno che qua non succedesse qualcosa, allora diciamo andrebbe subito, correrebbe in azione. Grazie Lorenzo per essere stato in nostra compagnia. Noi Beppe ci risentiamo più tardi, perché vi ricordo che alle 14.30 ci sarà la piscina onde, invece alle 15.30 ci sarà l'acqua dance con il corpo di ballo che indosserà la maglietta Penny per il Penny Day. Beppe, ci sentiamo fra poco, ciao!
0: Ciao, benissimo. Un messaggio importante per tutti i clienti che stanno facendo la spesa al Penny di Riccione in via Flaminia 73. Vi aspettiamo all'Acquafan, eh?
1: L'estate di Penny all'Acquafan di

0: Ed Sheeran Camera su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 13.33 con grande piacere torniamo ad occuparci di questo speciale a tutta birra. Un trancio di pizza e una birra è quello che ci vuole in questa calda giornata, anche per il pranzo di questo mercoledì del 19 di agosto. Allora, birra Peroni, la lattina quella grande, è scontata a 75 centesimi. E all'interno del nostro speciale a tutta birra c'è anche una delicata, elegante birra sarda. È la birra Ichnusa, ormai famosa in tutta Europa, e c'è una confezione da tre pezzi a quantità limitata in offerta 2,49 euro. E vi ricordo una cosa importante a proposito di birra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a Penny FM, ciao.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny

0: Magical su Penny FM, un quarto d'ora abbondante dalle 14.
1: Acqua fa.
0: Ma certo, Penny c'è, soprattutto oggi, questo mercoledì, nel cuore di questa giornata, di questo 19 di agosto, Penny Day, in diretta dall'Aquafan. E a questo punto ci colleghiamo con tutto il team. Mi ha raggiunto in studio Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM. Andiamo a sentire, dai, dai, eccoci pronti per il collegamento, un altro collegamento in diretta.
1: L'estate di Penny, all'Aquafan di Riccione.
2: Dai, è arrivato finalmente il giorno del Penny Day, il secondo giorno del Penny Day 2026, prima di presentare la compagna che ci affiancherà in questa avventura, presento la squadra. Ciao Pando! Ciao Pando, come stai?
3: Ciao, tutto bene, mi stavo districando con i cartelli perché ho preso un gusto.
2: È un certo gusto, quando li alzi e vedi che c'è la risposta. E anche la Sissi.
4: Districando, ciao ragazzi.
2: Come stai?
4: Bene, bene, tu Franchi come stai?
2: Ma sono in gran forma perché qui con me è arrivata Marta Amato. Ciao Marta.
5: Ciao, ciao a tutti. Allora, io sono Marta Amato, vengo da Vienna, dove c'è una radio, la radio del Penny. Magari lo conoscete, alcuni di voi già lo conoscono. Ha un bel logo rosso, come infatti sono vestita io oggi, ed è scritto in bianco, come i miei calzini. Vedi, sono anche a te oggi.
2: Io stavo cercando la scritta presso, la scritta Penny, ma dove l'avrò messa? Dove l'avrò messa? Non c'è. Però si capisce che Penny, dai.
5: Spero si capisca. Io sono contentissima perché è il terzo anno con Franky, un padrone di casa eccezionale qui alla Blue Rock Station. È stata veramente subito sintonia dal primo anno. E come ogni giorno dalla Blue Rock Station, noi parleremo di un argomento del giorno. Con chi? Con qualcuno che è in collegamento con noi, Giovanni Martinez, il caporedattore di Penny FM.
6: Ma grazie, il lancio dalla collega, dalla grande Marta, grazie.
5: Allora Giovanni, oggi è una giornata bellissima, il sole splende alto e noi siamo qui pronti perché vorremmo sapere l'argomento del giorno per disquisirne con i nostri amici. Sono tutti molto sorridenti, carini, contenti. Perfetto. E quindi siamo pronti per parlarne.
6: Sono prontissimo anch'io perché sono andato a cercare un po' quelle che sono le tendenze di quest'estate 2026 e ce n'è una che si chiama snack packing, cioè praticamente il viaggio guidato.
2: Ma non ti posso dire queste cose.
6: No, non è, no, lo spiego. Snack packing. Packing significa il viaggio guidato dalla ricerca del cibo, quindi quanto è importante il cibo nella scelta delle vostre vacanze? Questa è la domanda. Cioè, vi fate guidare dal cibo?
5: Beh, allora Giovanni, qua sponti una porta aperta
6: lo
5: perché
6: so.
5: Adoro mangiare. Ci sono già delle persone che vorrebbero essere intervistate, attenzione, sto chiamando, aspetta.
2: Eccoci qua, aspetta che arriviamo. Qui, sì. Io pensavo che fosse uno di quei vizietti di Giovanni, lo snack packing, lo stavo cercando di capire come abbinarmi, in realtà è una cosa sana. Sentiamo come fa snack packing la signora, innanzitutto come si chiama per iniziare. Qual è il suo nome?
4: Intanto ti chiediamo un secondo il nome.
5: Chiara.
2: Non è Chiara, verrà fuori. No, io volevo solamente dire che compie gli anni mia sorella, una roba del genere. Di solito quando ci sono questi interventi. Chiara, da dove arrivi? Perché saremo anche un po' in diretta noi, no? Da dove arrivi?
4: Da Bollate.
2: Da Bollate. Hai sentito quando facevano la prova di da dove arrivi che c'era un ate? Era quello.
5: Quello, allora, da Bollate. Allora, senti, tu quando vai in vacanza, quanto è importante il cibo per te, dove stai andando in vacanza? Cioè, è importante oppure dici no, non me ne frega niente, vado solo per vedere i luoghi, oppure il cibo conta molto?
4: Tutti e due.
5: Conta,
4: ma mi piacciono anche i luoghi.
5: Ho capito, quindi se andassi, non lo so, in Turchia.
4: Non mi piace.
5: Per il cibo o per i luoghi?
4: Per il cibo.
5: Quindi non ci andresti per il cibo?
4: Sì.
5: E quindi se dovessi scegliere per il cibo, dove andresti?
4: In Italia.
5: Eccola lì. Beh, in effetti anch'io devo dire che io rimarrei in Italia per il cibo.
2: A casa si sta bene. Tu di dove sei? Sei qua della zona?
4: No, è di Milano, Bollate.
2: Allora, sei venuto Bollate, hai ragione, non avevo abbinato Bollate a Milano. Però comunque da Milano sei venuta qua dove ci sono i cappelletti, ci sono i tagliolini con il pesce, poi non solo, c'è la piadina. Cos'è la cosa migliore? Il bombolone alla mattina.
4: Sì, la colazione.
2: La colazione, sei venuta anche per quello, quindi hai fatto anche te un po' di pic.
5: Fatemi dire una cosa, che se la signora adora il cibo italiano, allora deve assolutamente andare in uno dei nostri 450 Penny, perché lì c'è il nostro marchio, le specialità cuor di terra, e potrà gustare tutte le specialità regionali provenienti da ogni parte d'Italia.
7: Va bene.
5: Quindi se è qua a Riccione può andare in via Flaminia e ci trova, oppure se magari fuori Riccione anche a Rimini c'è un altro Penny. Siamo dislocati in tutta Italia. Perfetto.
3: Bravissima, però a questo punto la curiosità è cosa voleva dire la signora, dato che non voleva parlare di cibo perché aveva un messaggio da mandare, no? Sì, sì, secondo me.
7: Ah sì, no, ma vediamo dopo.
3: Dopo, è un piccolo segreto.
7: Sì, è un segreto.
3: La sorpresa. Ultimamente stiamo facendo un sacco di sorprese. E hanno le sorprese in serbo. Sei soddisfatto, Giovanni?
6: Io sono soddisfatto. Vorrei sapere da te però che cosa è che ti porterebbe, non so, in vacanza un cibo particolare. Cioè, ah, lì vado lì perché lì si mangia. Cosa si mangia? Dove andresti tu?
3: Allora, io sono il perfetto esempio di quello che fa, si chiama pick packing,
6: giusto? Esatto.
3: Okay, io faccio pick packing, cioè scelgo le località in base al cibo. Per esempio, sono venuto nelle tue zone di origine, a Palermo, l'ho già raccontato, proprio perché ero affascinato non solo dalla bellissima terra che è la Sicilia, ma dall'idea di svegliarmi, di mangiare l'arancina, di bere la granita e di andare in quei mercati dove le persone ti fermano e ti offrono un bel piatto di pasta lì mentre passi, e quindi sono sicuramente molto molto condizionabile dal cibo che la zona che vai a visitare offre. Però devo dire una cosa, Giovanni, che in realtà io sono uno di quelli che riesce a trovare in ogni posto, anche quelli che notoriamente non sono famosi per il cibo, qualcosa di interessante, perché c'è sempre qualcosa di buono, vero Marta?
5: Assolutamente, a parte l'Italia che vabbè sforna prelibatezze da nord a sud, però io devo dire che anche la Grecia sforna veramente prelibatezze, quindi in Grecia non si sbaglia mai, se no vabbè io dopo un po' in casa, però la Francia, vabbè non so, i macaron, il croissant,
6: la baguette,
5: insomma hanno tante cose che a me piacciono, se no c'è sempre la Spagna, io adoro anche la Spagna perché a parte vabbè la sangria che piace a tante persone, poi io non bevo alcol quindi non faccio testo, ma sicuramente hanno tante prelibatezze di cui io vado matta.
6: Benissimo.
3: Bene. Allora, al di là del formaggio piede di pando di gandetola che è una qualità buonissima, buono, non l'ho mai comprato, però è stato oggi piede di pando. Va bene, allora Gio, noi ti ringraziamo che andiamo avanti con il programma e ci godiamo Marta, ti abbiamo detto che purtroppo anche se non è ancora arrivato l'orario ha perso il volo, cioè non è riuscito ad arrivare in tempo.
6: Guarda, a me è venuta semplicemente fame parlando di tutte queste cose belle, quindi vi lascio qui, me ne vado al pezzo. Lì mi preparo una cosina per me, se volete siete invitati, venite anche voi, ok?
3: Molto volentieri. Allora la prima traccia di oggi, poi torniamo sul pubblico.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Prince, no The Richards, Kiss Me su Penny FM alle 14.
1: Acquafan, Penny c'è.
0: Ma certo, Penny c'è per tutta questa giornata nel cuore di questo mercoledì del 19 di agosto. Siamo in collegamento con l'Acquafan di Riccione con Marta Amato che sta salendo sul palco dell'Acquafan. Tempo 4 minuti e sarà in diretta con noi. Intanto vi ricordo una cosa molto importante. Spendi e riprendi scuola. Fino al 9 del prossimo mese di settembre acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card. Riceverete un buono da 10 euro da utilizzare dal 18 al 23 di settembre facendo una spesa di almeno 20 euro con Penny Card. Prima di collegarci con Marta Amato, il ritmo della spesa ci riporta verso Beatles con questo successo che proviene da una registrazione della seconda metà degli anni 70 di John Lennon, rielaborata nella metà degli anni 90 con parti di chitarra da George Harrison e ultimata qualche anno fa nel 2022 con il basso di Paul McCartney e la batteria di Ringo Starr. Quando parlo di Beatles, quando si parla di Beatles, si parla sempre di qualcosa che lascia il segno. Su Penny FM con piacere ritroviamo Now and

0: The Beatles, Now and Then, su Penny FM alle 14.05.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione con Penny FM e Marta Amato, nella fattispecie in questo pomeriggio dedicato ai Penny Day, vero Marta?
2: L'estate di Penny è rosso fiammante, ancora ben ritrovati a tutti i colleghi Penny, a te Beppe e anche a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando da tutti i nostri store e anche in streaming. Oggi una bellissima giornata ad Acqua Fan, ci stiamo divertendo molto, tutti gli ospiti si divertono, tutto lo staff con la nostra maglietta Penny per il Penny Day. In questo momento è partito il DJ set, gli ospiti del parco stanno ballando all'interno della grande piscina, fra poco ci sarà la maxi onda e anche il corpo di ballo ballerà sulle note delle più belle canzoni dell'estate con la nostra maglia Penny. Io sono con Pando, il nostro DJ e anche speaker della Blue Rock Station, che ci ha sempre accompagnato in questa estate durante i nostri podcast. Ciao Pando!
3: Ciao, ciao Marta, ciao a tutti gli amici di Radio Penny. Insomma, vi aspettiamo Riccione, qua c'è veramente un bel tempo, una bella atmosfera.
2: È veramente bello e devo dire che questo è uno, insomma, già il quarto Penny Day o comunque il sesto, perché noi siamo sempre stati in collaborazione da quando tu sei ad Acquafan e da quando c'è questo sodalizio fra Penny e appunto Acquafan. Che cosa puoi dire di questo sodalizio?
3: Secondo me è un sodalizio molto positivo, c'è anche molta partecipazione da parte dei nostri ascoltatori, del pubblico e ovviamente di tutte le persone che visitano Acquafan ogni giorno.
2: Hai sentito Beppe? Va alla grande.
0: Assolutamente sì.
2: Non so se senti anche le note, il nostro tappeto musicale, perché il DJ set si sente.
0: I successi dell'estate sono tutti lì, concentrati.
2: Si sentono, quindi fra poco ci sarà anche la campanella, perché daremo proprio inizio a questo Penny Day con il corpo di ballo, quindi ci sentiremo fra poco per un altro collegamento e anche per tenervi aggiornati in questo Penny Day. Io vi ricordo che ci trovate in tutta Italia, i nostri store sono dislocati in tutta Italia, ovviamente anche a Riccione in via Flaminia o anche a Rimini se state arrivando da quelle parti. A fra poco Beppe, ciao!
0: Ciao, benissimo, a tra poco qui in diretta nazionale in tutte le filiali Penny dall'Acquafan.
1: Penny e Acquafan, very fun!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shakira su Penny FM, dai alle 14:20 torniamo in collegamento con l'Acquafan di Riccione.
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.
0: E allora c'è per tutto il pomeriggio Marta Amato, la sentite l'atmosfera con i suoni dell'estate? Eccola qua.
2: Beppe,
0: vai.
2: Eccoci di nuovo in diretta, Beppe, mi senti? Io ti sento forte e chiaro e qui DJ Set sta esplodendo, sta decollando. È bellissimo, un'esperienza unica perché il Penny Day sta portando un sacco di felicità, di buon umore in tutta Acquafan. Noi stiamo ballando, stiamo cantando, gli ospiti del parco sono in acqua, stanno muovendo le onde perché fra poco ci sarà la maxi onda che mi hanno detto quest'anno è un po' più alta del solito, 1,5 cm, che detta così sembra poca cosa, invece poi quando la senti è molto di più. Quindi Beppe, adesso io ho con me Frankie DJ e faccio fare a Frankie DJ un saluto in diretta per Penny.
3: Oh ragazzi, c'è un frastuono forte, ma non volevamo nasconderlo a voi che siete all'ascolto, perché c'è una piscina piena di persone che sta ballando e urlando, per cui ragazzi volevo che vi arrivasse questa energia e questa freschezza.
2: Bravo Frankie, Frankie sa sempre cosa dire per farvi arrivare, diciamo, dritto nelle vostre orecchie. Cosa sta succedendo qui? È meraviglioso.
0: Bellissimo, bellissimo, sembra di essere lì. Chiudete gli occhi nei punti vendita Penny, anche quello più lontano rispetto a Riccione, e vi sembrerà di essere all'Acquafan.
2: Tra poco Beppe ci sarà la maxi onda e tutto il corpo di ballo ballerà con le magliette brandizzate Penny per onorare il Penny Day d'agosto. Quindi ci risentiamo fra pochissimo per raccontarvi in diretta cosa sta succedendo. Sarò i vostri occhi a fra poco. Ciao!
0: Ciao Marta, benissimo, intanto ritmo della spesa su Penny FM.
1: Penny Acquafan, very fun!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Wow, Rebrand Stars su Penny FM alle 14.31.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
0: Ma quanto è bella l'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione. Torniamo a collegarci con il centro dello spettacolo, della musica, con l'Acqua Fan di Riccione. Penny Days, c'è la nostra Marta Amato.
2: Buon pomeriggio Beppe, ben ritrovato a te e a tutti gli ascoltatori di Penny. Questa estate è magica, il 19 agosto nel segno di Penny ad Aquafan ci fa rivelare quanto questo sodalizio sia importante per noi, ma anche per Aquafan, per tutti gli ospiti. Credo che voi sentiate tantissimo la musica altissima.
0: Sì, con piacere.
2: Allora vi devo dire che io ho provato a spostarmi in tutti i modi possibili, ma la musica ormai si sente praticamente in tutta Riccione, non solo ad Aquafan. È un'esperienza meravigliosa, perché qui veramente vediamo quanto Penny faccia insieme ad Aquafan in questa giornata. Adesso il corpo di ballo si sta esibendo, non ancora con le magliette Penny brandizzate, ma con dei costumi bellissimi, colorati, nel segno dell'estate. Ma fra poco, attenzione, c'è il countdown per la maxi onda, ci stiamo preparando e, come ti ho detto prima, quest'anno un po' più alta del solito e di un centimetro e mezzo più alta. Attenzione, attenzione, perché ci sono tutti gli ospiti del parco già ormai nella grande piscina e stanno aspettando il via per divertirsi. E attenzione, attenzione, sta per iniziare.
0: Vai,
2: eccola,
0: vai.
2: Eccola, eccola, eccola, sta iniziando, il corpo di ballo balla e tutti gli ospiti del parco si stanno divertendo fra le onde di Aquafan, un'esperienza meravigliosa, unica. Questo è quello che Penny riesce a fare, quello che sa fare meglio, divertire ma anche onorare tutti gli ospiti del parco con tanti gadget. Infatti fra poco distribuiremo tantissimi premi per tutti gli ospiti, lo faremo anche con la ruota della fortuna. Infatti più tardi vi farò sentire le interviste fatte proprio durante la ruota di Penny. Penny che cos'è? Beh, Penny è un Babbo Natale tutto l'anno, secondo me, quindi vi aspettiamo in tutti i nostri store. A fra poco, Beppe, ciao!
0: Benissimo, buona maxionda!
1: Penny Aquafan!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Summer Nights su Penny FM a un quarto d'ora dalle 13, dalle 15, dalle 13, pensando un po' indietro, perché stiamo tenendo sotto controllo un po' questa seconda parte del mese di agosto per quanto riguarda vari fusi orari. Tornando un po' indietro con l'orologio, stiamo guardando che insomma il gran caldo pare ci stia regalando delle pause, e ad esempio in Inghilterra, giusto per ritornare un po' indietro con il fuso orario, comincia qualche temporale a rendere l'aria più respirabile dopo un'estate nel corso della quale a Londra veramente sono state toccate delle temperature pazzesche. Addirittura Big Ben ha superato i 60 gradi, seguendo ovviamente alcune rilevazioni termiche effettuate con degli strumenti sofisticati. Fa sicuramente molto caldo perché c'è un'atmosfera ancora più effervescente data dalla maxi onda, da tutta una serie di cose che sono protagoniste di questo pomeriggio molto importante di questo mercoledì del 19 di agosto all'Aquafan di Riccione, dove torniamo a collegarci tra qualche minuto con la nostra Marta Amato. Intanto c'è Sabrina Carpenter.

0: Manchild, Sabrina Carpenter, su Penny FM.
1: Acquafan, Penny Chat.
0: Ma certo, Penny c'è, siamo in diretta dall'Acquafan di Riccione con Marta Amato. Marta, ben ritrovata. Io qualche minuto fa parlavo del fatto che la situazione meteorologica ci sta regalando delle pause, tornando un po' verso insomma Londra, verso l'Inghilterra, dopo un gran caldo, lì qualche temporale rende l'aria più respirabile. Mentre da te so che l'atmosfera è incandescente perché stiamo vivendo un pomeriggio molto intenso, eh?
2: Beppe, dici proprio bene, qui il pomeriggio è rosso fiammante come l'estate di Penny ad Acquafan. Io devo dire che gli ospiti si stanno divertendo tantissimo, anche perché stanno respirando grazie alle piscine di Acquafan fresche e pulite. Oltre a questo, è appena finita adesso la Maxi Onda, è stato un momento meraviglioso. Io ho potuto anche dare il via alla Maxi Onda grazie alla campanella, e i ragazzi, gli ospiti del parco, erano entusiasti di queste onde che accarezzavano i loro bikini, i loro costumini in questa bellissima estate. 19 agosto 2026, Penny Day, una giornata da ricordare. Devo dire, fra poco ci sarà il corpo di ballo che con le magliette brandizzate Penny ballerà sulle note dei successi italiani, e potremo anche regalare altri gadget, Beppe, perché già la ruota della fortuna sta dando tante gioie. Ascoltiamo.
0: Sì, so che hai degli ospiti, dai, sono molto curioso di capire a chi hai il microfono.
2: Allora, posso farti una domanda a questo bel bambino? Che cosa hai vinto? Sono della radio.
3: Un ventaglio.
2: Oh, che bello, rosso con scritto Penny, ti piace?
3: Sì.
2: Che cosa ci farai?
3: Quando avrò caldo.
2: Quindi oggi è perfetto.
3: Sì, perfetto.
2: Sai, voglio sentire la ruota che parte. Tu aspetta, guarda un attimo i premi, cosa vorresti vincere?
4: Il portacellulare.
2: Ok, incrociamo le dita. Shopping bag.
5: Magari era la mamma.
2: Questa per la mamma.
0: Questa per la mamma, shopping bag va sempre bene,
2: La shopping bag di Penny va sempre bene, perché da Penny uscirete sempre contenti grazie a tutta la convenienza che ogni giorno vi regaliamo. Quindi Penny Card alla mano se state entrando in uno dei nostri store dislocati in tutta Italia, e uscirete veramente con il sorriso grazie alle nostre bellissime offerte super convenienti. Beppe, adesso io mi devo spostare perché fra poco il corpo di ballo ci delizierà con tanti balletti super professionali. Devo dire che queste ragazze e questi ragazzi sono veramente pazzeschi, sono veramente dei professionisti. Acquafan non bada a piccole cose, qua veramente si respira la professionalità. Quindi sento già l'altoparlante che sta annunciando il corpo di ballo che sta per ballare. Beppe, ci sentiamo fra poco, a più tardi, ciao.
0: Benissimo, intanto Ritmo della Spesa su Penny FM.
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Unconditional su Penny FM, le 15:02.
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.
0: È fantastica l'estate di Penny all'Acquafan di Riccione, ci sta raccontando tutto dalle 13 la nostra Marta Amato. Eccola qui, Marta.
2: Ciao Beppe, ben ritrovato a tutti gli ascoltatori di Penny FM. Oggi è il Penny Day, ci stiamo divertendo tantissimo ad Acquafan in questo sodalizio che ormai dura da ben 4 anni. Il Penny Day è una giornata di festa perché Penny vuole celebrare tutti i suoi negozi, tutti i suoi collaboratori, tutti i suoi ospiti al parco di Acquafan e anche tutti i suoi clienti che in questo momento ci stanno ascoltando in tutti i nostri Penny dislocati in tutta Italia. Beppe, in questo momento sono con un grande amico, posso dire, che fa parte dello staff di Acquafan, che mi ha appena raggiunta. Lui è Pier Pierucci, al quale do il benvenuto su Penny FM. Ciao Pier.
3: Ciao Marta, ciao a tutti.
2: Allora, anche quest'anno siamo insieme ad Acquafan, in questo 19 agosto 2026, il terzo anno in cui io vengo ad Acquafan. È un onore per me poter essere parte di questo evento e anche di questa grande famiglia. Che cosa ci puoi dire di questo sodalizio fra Penny ed Acquafan che ormai continua da tanti anni?
3: È un sodalizio importante per noi perché diciamo che noi siamo abituati ad avere partnership con grossi gruppi, grandi brand, quindi Penny non fa altro che confermare questa nostra indole importante. E poi insomma, dai, anche questa cosa di Penny FM dà veramente molta forza a questa partnership. E tu ovviamente hai fatto delle dirette, ma se c'erano delle dirette video avrebbero visto che tu eri tra le animatrici più scatenate di questa giornata, giusto?
2: Beh, io sono molto felice di appoggiare, di supportare Penny in tutto e per tutto, e quindi è anche Acquafan, perché devo dire che ormai questo sodalizio fa parte anche di me e del mio essere ormai. Aspetto veramente ogni estate per poter realizzare il podcast insieme a Frankie DJ, che un altro grande professionista di Acquafan. Certo. Senti Pier, quest'estate abbiamo fatto 2 Penny Day, quali sono stati secondo te gli altri highlight di Acquafan?
3: È stata un'estate ed è un'estate molto particolare, nel senso che stiamo vivendo questo clima in una modalità un po' differente rispetto agli altri anni, un po' tutti noi. Sia chi lavora, sia chi si diverte, sia i villeggianti, sia le famiglie a casa. Stiamo, come dire, prendendo le misure di questo caldo. E Acquafan ovviamente è un'ottima risposta, come sono un'ottima risposta gli altri nostri parchi del gruppo. E la questione è che in questa dimensione dobbiamo un attimo, ripeto, prendere le misure, lo stiamo vedendo che lo stanno facendo un po' tutti, e stiamo, come dire, osservando quello che succede, i comportamenti. Per il resto i numeri sono veramente importanti. I riscontri da parte dei clienti sono sempre molto positivi e, come dire, questo ci induce a pensare sempre a nuovi investimenti, a nuove idee, nuove cose sia per Acquafan che per gli altri parchi del gruppo. Quindi diciamo che il successo aiuta tanto. E noi siamo, diciamo, un gruppo che è abituato a pensare, a fare ragionamenti, a predisporre, come dire, la visione del futuro. E uno degli elementi da tenere in considerazione è fare in modo di, come dire, affrontare l'estate in modo che sia, come dire, non un periodo da cui ripararsi, ma un periodo, come era fino a poco tempo fa, da godere, insomma.
2: Allora Beppe, abbiamo sentito Pier Pierucci, parte dello staff di Acquafan in questo Penny Day. Adesso io devo spostarmi perché ci sarà il corpo di ballo che ballerà sulle note delle hit italiane con la maglia brandizzata Penny. Ringrazio infinitamente Pier Pierucci per questa intervista e per il suo tempo che ci ha dedicato in questo Penny Day, e anche per averci ospitati ormai da 4 anni in quella che è la Oasi Penny.
3: È un vero onore per noi, un grande orgoglio. Grazie a te Marta, grazie a tutta Penny FM.
2: Beppe, ci risentiamo fra poco, un saluto a tutti, ciao.
0: Benissimo, tra poco. Intanto ancora buon acquisti in tutte le filiali Penny, anche in quella di Riccione in via Flaminia 73.
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Let the night begin su Penny FM 15 e 17.
1: Acqua fa.
0: Certo, Penny c'è con Marta Amato in collegamento dall'Aquafan di Riccione.
2: Ben ritrovato Beppe, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Penny FM. Buon Penny Day a tutti. Oggi 19 agosto 2026 festeggiamo una giornata bellissima dopo un'estate di sodalizio con Aquafan Riccione e il podcast giornaliero con Frankie DJ. Allora Beppe, intanto stiamo aspettando il corpo di ballo che ballerà con le magliette brandizzate Penny, ma intanto c'è la ruota di Penny che sta regalando tantissimi gadget.
0: Ma certo, e allora facciamola girare, dai, dai, vai Marta!
2: Ti posso fare una domanda veloce?
3: Fai tutto quello che
2: vuoi. Che cosa vorreste vincere alla ruota della fortuna? Voi girate la ruota e potete vincere il polsino Penny, che okay, anche portachiavi o portamonete, oppure potete vincere il cuscino gonfiabile per rilassarvi, oppure il ventaglio per farvi aria, okay, o ancora c'è il portacellulare, la shopping bag... O lo zainetto?
3: Zainetto.
2: Per farci cosa?
3: Zainetto, così riesco a andare in giro, a fare delle escursioni, eccetera, insomma.
2: Perfetto. E tu cosa vorresti vincere?
4: Sempre lo zainetto.
2: Anche tu, per fare escursioni o altro?
4: No, per portare le cose in giro.
2: Brava. E voi dove venite voi?
5: Da Parma.
2: E cosa vorreste vincere?
6: Un gommoncino.
2: Bello, e tu?
7: Anch'io.
2: Perfetto, buona fortuna.
6: Grazie.
0: E vai così, il gommoncino, lo zainetto, la Lamborghini.
2: La Ferrari è rossa.
0: Ecco.
2: Beppe, hai sentito quanti premi si possono vincere oggi, una giornata
0: sì,
2: così? Sembra di essere un giorno di Natale, il 25 dicembre, però sotto il sole nelle piscine di Aquafan. Questo è Penny, è veramente uno store che regala gioie ogni giorno. Beppe, quindi fra poco ci sarà il corpo di ballo, quindi appena loro inizieranno a ballare con le magliette brandizzate, noi ci collegheremo e attenzione, sarà l'ultimo collegamento, quindi orecchie tese, ascoltate tutto, fra poco, ciao!
0: Benissimo, intanto come sempre buoni acquisti da Penny!
1: L'estate di Penny, all'Aquafan di Riccione!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: The Sunshine of My Life su Penny FM a una manciata di secondi delle 15:30.
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione.
0: Voliamo all'Acquafan di Riccione perché è il momento importante, vero Marta?
2: Molto importante, Beppe, importantissimo. In questo momento il corpo di ballo sta ballando e sta incitando il pubblico con le magliette brandizzate Penny, perché oggi 19 agosto 2026 festeggiamo il secondo Penny Day di questa estate. Il corpo di ballo, come sapete, è sempre un grande professionista qui ad Acquafan. Non so se sentite la musica, vi sta arrivando?
0: Sì, certo.
2: E oltre alla musica vi dico che c'è anche Frankie DJ, col quale collaboriamo per il podcast in tutta questa estate, ormai da 4 anni, che sta regalando i gadget Penny. Ci sono portacellulari, ci sono polsini, ci sono anche cuscinetti gonfiabili, ci sono anche le shopping bag per Penny. La piscina di Acquafan è un pullulare di gente felice, contenta, che si sta godendo questa estate, questo agosto, che secondo me è uno dei mesi più belli dell'anno, ai quali sono molto molto molto affezionata. È una magia. Acquafan e Penny insieme hanno dato vita veramente alla magia, Beppe.
0: Assolutamente sì, tu ci stai descrivendo tutto quello che accade come se avessimo una videocamera.
2: È vero, ma io devo dire che qui ad Acquafan si può sentire veramente l'estate. Io cerco di farvela sentire, farvela arrivare in tutti i Penny d'Italia, dislocati nella nostra bellissima nazione, nel nostro bel paese. Qui siamo a Riccione, lo ricordiamo, abbiamo un Penny in via Flaminia, ci troviamo anche nella vicina Rimini, ma poi potete andare nel sito penny.it e trovare il Penny più vicino a voi. Mi raccomando, dovete sempre sottoscrivere la Penny Card, perché avrete sconti dedicati e potrete anche ricevere punti extra per accelerare le bellissime collezioni di Penny. Beppe, tu come sai, io oggi devo anche prendere un aereo per tornare negli studi insieme a voi, quindi in questo momento in cui il corpo di ballo sta ballando sulle note delle hit italiane con la nostra maglia brandizzata Penny, io auguro a tutti voi un bellissimo Penny Day. Festeggiate anche da lontano, vestitevi di rosso, il colore dell'amore, il colore della felicità, il colore di Penny, che vi regalerà sempre tantissime gioie. È stato un piacere e un onore condurre questo Penny Day da Riccione, dall'Acquafan. Io vi auguro una buona giornata e a prestissimo. Beppe, un saluto a te e a tutti i clienti Penny da Marta. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio, buon divertimento a tutte le persone che sono all'Acquafan, a coloro che sono nel Penny di Riccione, via Flaminia 73, e a tutte le persone che ci stanno seguendo collegate al sito penny.it. Vi aspettiamo all'Acquafan di Riccione e come sempre, buoni acquisti da Penny!
1: Penny Acquafan, very fun!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamolo un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: carte che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
1: Benvenuti da Daniel Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
2: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
1: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
2: Noi come loro.
3: Noi come loro.
1: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
4: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
5: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
4: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
5: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
1: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
2: Viviamo sostenibile. La scelta che cambia. Di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita. Questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni, arrostiti lentamente sulla brace, diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo 1,79 euro. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea. Aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso, sapore di cascina con Pennycard è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Pennycard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
1: Scopri l'estate! Scopri l'estate! Con

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità cuor di terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

0: piante che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Tutto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale val bontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso venere. Ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais bonduelle, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais bonduelle viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Beh, certo, siamo agli sgoccioli, caro mio, ma solo perché tra poco vado in vacanza.
0: Ecco, bravo, poi mandami una bella cartolina, mi raccomando, e rimanici in vacanza.
1: Certamente, tu Rosica, Rosica, intanto bentornati al Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, vediamo le notizie più curiose della settimana.
0: Quante puntate mancano alla fine?
1: Non lo so, possiamo iniziare? Grazie. Da Il Post, una donna che vive in Belgio è diventata sindaca di una città giapponese. La signora, di origini nipponiche, grazie ad una campagna elettorale online, è stata eletta sindaca di Suginami. Da Lego.it a Los Angeles, in California, un famoso youtuber, data la somiglianza, si è finto un giocatore di basket dei Golden State Warriors entrando in campo per il riscaldamento. Bandito a vita dall'NBA.
0: Non potrebbero fare la stessa cosa col conduttore di sto programma?
1: Sì, sentiamo, cosa dovrebbero fare?
0: Bandirlo?
1: Ma al premio comico dell'anno, mai pensato? Andiamo avanti, dai. A Petaluma, in California, ha premiato il cane più brutto del mondo. Si chiama Mr. Happy Face ed è un incrocio tra un crestato cinese e un chihuahua. Come premio una pergamena, un assegno da $1,200 e un viaggio a New York per partecipare ad uno show televisivo. Da Today.it, in Inghilterra, una donna, per arrotondare, ha lanciato il servizio Assumi il mio abile marito. Succede nel paesino di Bleachley, dove Laura Young, casalinga 41enne, mette in affitto il marito James per fare lavori manuali.
0: Allora, siamo io, Peppe, Pino, Renato, Gianandrea, chi altro c'è stasera per il calcetto?
1: Ma ti pare il caso di... calcetto, hai detto? No, perché io gioco in attacco, se serve.
0: Ma perfetto, ragazzi, ho trovato il portiere per stasera.
1: Ho detto attacco. Vabbè. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Oltretutto non sono manco bravo in porta, dai ragazzi.
0: Forza ragazzi, forza! Oh, stasera chi perde paga il campo, chiaro?
2: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi, che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare. Perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%, indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.
2: Small.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La vivo con i figli, cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi, e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da Penny e acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Da Penny.
1: Benvenuti da Penny e buona estate. Ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciuga tutto Penny, 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciuga tutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny con lo speciale Cura Casa, asciuga tutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro, e poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico o salvacolore, e poi l'offerta, attenzione, è proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salvacolore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la puccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della puccia infornando palline di pasta di pane. La puccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, Dalle specialità Cuor di Terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale voglia di griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico perché disseta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amo Natura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. Poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a

L'estate dipende all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Birra e ancora birra, soprattutto in estate si sceglie spesso una birra per dissetarsi o per accompagnare del cibo. A voi clienti abbiamo chiesto in quali occasioni vi capita di sorseggiarla spesso.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere le bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale a tutta birra sino al 26 agosto. Acquistate 10 euro di birra nel nostro assortimento, ad esempio la birra Ceres Strong Ale. Per voi un buono sconto di 5 euro da spendere su una spesa minima di 25 euro effettuata con Penny Card.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix.
3: Belli insieme, mix.
2: I consigli dei nostri speaker.

0: Avete ascoltato Benny Insieme Mix. Benny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità cuor di terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

0: che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Benissimo. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea. Aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.
0: Vivi l'estate di Penny.
2: Vivi l'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale voglia di griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro, e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. Poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapor di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono, noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia, con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
1: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita...

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

At least we lit the fire burn.

ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma a me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo e le pupille ti